Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestra de schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferirsi rap.

saprà così mia sorte. Tavolto è amico, il qual non ravvisai.

schön. Es fällt nicht meine Flamme,

la sorte, quella brutta parola al cor mi torna.

0: Voltaire.
1: Prima mi accoppio e poi mi collo, mi accoppio, mi collo, mi accoppio, mi collo, mi accoppio, mi collo, mi collo.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ad un cimbio come al padre.
0: Ti rompi il cimbio.

0: si trova.
1: Non ci vuole.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alza, voglia, voglia. Salza, calma, giù, per aria.
2: Zitto.

0: bicchiere vin via.
1: Un invito alla lanza,
0: eccelso onore e gli re.

fire.

Oh, my God.

Ciao, ciao, ciao.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: Posidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: nuovo, abbandoni,
1: tenga il maglianimo per, e folleggi chi nulla paventa per sé.

0: sì,
1: e se ancora un fatidico te,
0: sì,
1: per un dì si collegge e si scherzi,
0: sì,
1: ma è la vita più cara non è.
2: A proteggere il magnore,

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti dall'or che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati
0: trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato intesi tra l'uno proromper l'ho visto

ha sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Quando salva calvato la scelta, dico con cosa andassi

0: vostro servo,
1: vostra sola speranza.
0: Bisanzi, Spagna e Scorsi chiede in

qual che insorga la Sicilia intera, a tal prezzo è per noi.

0: io, ardite, orpio, ardite, pezza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

canne, che in memore la mia clemenza oblia. Faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in

Dio che un po' potrebbe, il stesso giorno in fosso, chi stanno?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

Arrivo, sei il mio tormento.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire.

0: dice prana importuno non be. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo!